0: quando arriva ottobre ed i turisti vanno via.
1: Diego Tempesta Rivera, Santa Maria al Bagno, aus Italien kommt er. Daido noch, Quiet Times.